0: Ogni mese mrani non è andato. E io non ho insegnato mia se. Se che mi insegna mia se. Non ho insegnato mia se. Non ho insegnato
1: mia se.
0: Non ho insegnato mia se. Non ho insegnato mia se. And in it to me. And in a haunting.